0: sera sei qui in veste solista con una canzone, mi hanno detto un po' strana, chi l'ha sentita in anteprima mi ha detto sai non è la solita canzone alla Romina Power, un po' strana perché?
1: È un po' impegnata così, altamente culturale, intellettuale.
0: Ma c'è da pensare.
1: Sì, il titolo è Il ballo del qua qua.
0: Già dal titolo cominciate a popcorniane a casa, a mettervi dunque il ballo del qua qua, può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno? No?
1: Sono da sola però ho i miei paperi.